La notte il giorno sempre d'intorno in giro sta, e la cucagna per mantiere vita più nobile non si dà. Rasi e pettini, lanci del forbici.